Nebela ha u tiamo ni nesu idase. Na mo fiere no etie. Ata su u tiamo. Ala u tiamo na flora. Na no papa mi etie mi sote. Jam di ba, afa di ofu bi mo. Na ba di ofu bi mo. Na no mo gbere na o tensu ro.

party is ebi awo hai dai ma me landlord de ni wo hu no hey tawe wadi unya sika awo hai dai no o so wo te so bi fa awo die so

spoke and alone. Se lavoro, you were the most hot. La tua corrobo, fina na nevi, la rara bozza. Ma un po' di fuori, fina na rara bozza. Ma un po' di fuori, fina na rara bozza.